0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance
1: con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 6 in punto.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 96 700 MHz. Sono trascorsi 6 minuti delle ore 6, tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni dell'Istituto Nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dopo i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart Four della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. Sono stati accompagnati in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Mintorno e 1 del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di ritenuta e alla circolazione dei velocipedi. Altri 11 verbali sono stati elevati alla polizia stradale e dal personale del commissariato DPS che hanno identificato 25 persone sottoposte a verifica 23 veicoli. I controlli hanno riguardato anche le attività economiche presenti sul litorale. In particolare gli agenti hanno ispezionato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato sul demanio marittimo, verificando il rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine è stata verificata anche la posizione di alcuni operatori artigianali impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano, dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare allarme è stato il nipotino della coppia che dalla spiaggia inizia ad sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva, trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Christian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e senza perdere un istante si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini, e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno anzitutto di essere tranquillizzata. Christian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Christian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Christian con applausi e complimenti. Per Christian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP che gestisce le linee urbane di Formia con contributo regionale dal 1991, sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti, autisti e amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'Air Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giovani violinisti di straordinario talento, già affermati sulla scena internazionale, Roslan Talas e Julian Kainrat. Il programma proposto ai due violinisti attraverserà epoche e linguaggi differenti con musiche di Spohr, Wieniawski e Prokofiev. Un repertorio affidato a due interpreti di livello internazionale. Ruslan Talas, nato nel Kazakistan, ha studiato tra Kazakistan, Russia e Svizzera. Attualmente frequenta l'Accademia Kronberg in Germania. L'altro violinista, Julian Kainrat, a soli 12 anni è stato ammesso all'Università delle Belle Arti di Graz. Già ospite di importanti festival e istituzioni musicali europee, ha suonato nella stagione 2025-2026 con grandi protagonisti del mondo musicale ed è stato selezionato quest'anno come Young Artist della Fondazione Nicola Bulgari. Gaeta racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario all'antichità di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione a Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 22 minuti delle ore 6. Tra poco andrà in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

Le note di James Last aveva il compito di aprire questa mattina Radio Forum all'appuntamento col Buongiorno in Musica con il motivo Cavatina. Siamo giunti a domenica 30 agosto 2026, la chiesa ricorda San Faustino Eremita e San Fantino. Il sole sorgerà tra poco alle 6.40, tramonterà alle 20.07, la luna crescente si leverà alle 20.49, calerà alle 9.07. Noi diamo gli auguri all'attore, comico e doppiatore Pino Insegno, che compie 67 anni, al giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D'Amico, che compie 53 anni, al cantante italiano Diodato, che compie 45 anni. Sguardo a qualche data da ricordare: 1987, il videogame Street Fighter, sviluppato da Capcom, debutta sul mercato nelle sale da gioco. I miei pensieri di questa mattina sono: meglio pane e cipolla a casa tua che arrosto in casa di altri. Fidarsi dei sogni vuol dire passare la vita a dormire. Ogni cosa si può comprare eccetto il tempo. Miseria e povertà tengono lontano i ladri. Chi dà schiaffo per carezze non si aspetti gentilezze. La mano che riceve sta sempre sotto quella che dà. Chi semina virtù fama raccoglie. Né col matto con il santo non osare scherzar tanto. Una buona dieta ogni mala quieta. Batte forte, si aprono tutte le porte. Merce conservata, fortuna aspettata. Contro la forza la ragione non vale. Perdona tutti gli altri, niente a te. L'ozioso è sempre vizioso. A chi è affamato ogni cibo è grato. Ed infine l'estate per le mosche, l'inverno per le gocce. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Andiamo a salutare le persone che sono a lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, che la mattina ci per essere accennare la radio per compagnia. Salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come c'è decca di Gustavo. Siamo in diretta, sarete in mia compagnia sino alle 9 circa. Per eventuale richiesta musicale 0771 21 189.

1977, questo bel ricordo dei Commodores con la voce di Lionel Richie. Il brano si chiama semplicemente facile, Easy. Radio Formo Giorno in Musica, sono le 6:41, ben alzate tutti voi, una felice e serena domenica d'agosto, è anche l'ultima domenica. 2025 record per la domanda globale di gas. Se le recenti tendenze della domanda dovessero continuare, il consumo globale di gas potrebbe raggiungere un volume compreso tra i 4.516 e i 4.515 miliardi di metri cubi entro il 2030, a conferma della necessità di proseguire gli investimenti nella produzione, nel GNL, nella riclassificazione e lo stoccaggio per tenere al passo le domande. Un dato decisamente in crescita rispetto al 2025, che ha raggiunto il record di 4.202 miliardi di metri cubi, più 1,7% sull'anno 2024, emerge dal Global Gas Report 2026 realizzato dalla SNAM e dalla International Gas Union. Un buon ascolto con la nostra frequenza.

Qui siamo negli anni 60, questa bella canzone di Jack Trent, Make It Easy on Yourself, si chiama il brano. Noi siamo giunti alle 6.45, stiamo per salutare la signoratina da Gaeta. Buona domenica la Fiorenza da Gaeta, Fiorenza di Formia. Una felice sia domenica e buon riposo l'amico Mauro Mendola. Una felice sia domenica l'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola, che per questa mattina ci ascolta sempre ben volentieri. Voglio salutare la signora Natalia di Formia di Villavanga. Salutare e dare la buona domenica alla signora Teresa da Tufo di Minturno insieme alla nipotina Sandra. Una felice sia domenica la signora Cia di Formedo Giuliano. La manifattura spinge l'industria della Comunità Europea in ripresa la fiducia dei consumatori. La Germania in fuga, mai così bene negli ultimi 4 anni, in 4 tutto sommato positivo per tutta l'Europa, spinta dalla manifattura. L'attività del settore industriale privato dell'area dell'euro ha registrato un piccolo miglioramento inaspettato in questo mese. L'indice composto dei responsabili degli acquisti, elaborato dalla S&P Global, è salito a 52,1% da 52% di luglio, toccando i massimi degli ultimi 9 mesi e mantenendosi ben al di sopra della soglia di 50 che separa la crescita della contrazione. Lo rileva Bloomberg, segnalando che gli analisti intervistati si aspettavano un leggero calo al 51,7%. Il PMI manifatturiero è salito a 52,8% da 51,9%, il dato più alto da 51 mesi, mentre l'indice della produzione manifatturiera è passato a 53,4% a 52,9% a massimi da 54 mesi.

Red Buongusto, ne ha fatte tante di belle proposte musicali, tra cui questa che si chiama Un rotondo sul mare. Poi grande successo per quanto riguarda la voce di Sergio Endrigo con Lontano dagli occhi. Noi abbiamo salutato la signora Tina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla signora Enza da Gaeta, Enza di Formia. Una felice sia domenica e un buon riposo all'amico Mauro Mendola. Una felice sia domenica all'amico Mauro De Luca. Un caro saluto all'amico Nicola, che per stamattina ci ascolta sempre ben volentieri. Una felice e sia domenica alla signora Natalia di Fome di Via Lavanga. Una felice sia domenica alla signora Teresa da Tufo di Minturno, insieme alla nipotina Sandra. Una felice sia domenica alla signora Cia di Fome con marito Giuliano. Radio Formia in diretta Buongiorno in Musica per questa ultima domenica di agosto 2026, penultimo giorno. Mancano 5 minuti alle ore 7 all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Ricordo Buongiorno in Musica, appuntamento che si rinnova tutte le domeniche mattine e giorni festivi dalle 7.30 alle 8.30, più delle volte anche sino alle 9. Insieme a Eugenio Centola con la valida e preziosa come la tecca di Gustavo. Un salvadanaio per le pensioni dei giovani e sconti sulle tasse per chi torna dall'estero. Per i giovani si potrebbe creare un salvadanaio per la pensione con un contributo iniziale dello Stato, e per chi torna dall'estero si potrebbe prevedere una defiscalizzazione, cioè meno tasse per un periodo di tempo. Sono le due proposte in vista della nuova manovra lanciate da Gabriele Fava, presidente dell'INPS, intervenuto qualche giorno fa al meeting di Rimini del panel Il welfare non è un benefit. L'impresa, la persona, il lavoro. Per la previdenza dei giovani l'idea è affiancare al sistema attuale una riforma di risparmio da costruire negli anni. Il primo pilastro è il cuore del sistema previdenziale, ha spiegato Fava, ma potrebbe essere integrato da un secondo e un terzo pilastro alimentati anche dai risparmi delle famiglie e dei nonni. Su questo libretto di risparmio potrebbe arrivare anche un aiuto dello Stato. Si potrebbe, ha detto, mettere un quid su questo libretto di risparmio che l'INPS può e dovrebbe gestire a capitalizzazione. Per farlo, ha precisato, servirebbe un intervento normativo.

0: Era l'anno 1968 quando uscì questo lavoro del Lune del Sole. Il brano si chiama L'Aquilone. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'Estate Oroscopo Radio Formia.
1: L'ora esatta di Radio Formia.
2: Sono le 7 in punto.

appuntamento con l'oroscopo per questa domenica 30 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Faustina, San Faustino Eremita. Buongiorno a tutti voi, buona domenica, buon lavoro. Ecco, le quali sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci verrebbero a cenare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come si è decca di gustare. Siamo pronti a letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete, il partner di dimensione, il vostro entusiasmo, il suo invito a riflettere prima di agire, per quanto seccante potrebbe rilevarsi saggio per la riuscita. Dall'Ariete al Toro, tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione, però le piccole tensioni che rendono vivo il rapporto non vanno trascurate. Aumentate il consumo di pesce per fare il pieno di omega 3. Dal Toro ai Gemelli, trionfa l'elemento aria in questa giornata con la luna in bilancia, un toccasana per la vita di coppia.

fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza, buon umore, agio emotivo, flessibilità di mente e corpo. Da Leone alla Vergine, se qualche settore della vita sembra preso d'assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda la professione e gli affari, potete rilassarvi un po'. Un approccio pratico e concreto, atteggiamento vincente. Bilancia, il transito lunare in casa vostra avviene in un cielo oscurato da Giove, una configurazione che fa luce su aspetti nuovi della relazione affettiva. Scorpione, giorno poco stimolante in apparenza, tuttavia se il fuori tace, il lavoro interiore produce ottimi frutti in termini di buoni propositi. Sagittario, serenità ed equilibrio, questi doni della Bianca Signora in Bilancia per voi, né troppo né poco, in ogni situazione siete ben misurati e a vostro agio. Capricorno, perfino per dei lavoratori indefessi come voi, la giornata può risultare impegnativa se la luna alta nel cielo dissemina imprevisti e contrattempi. Mettetevi in gioco, la visibilità porta vantaggi. Acquario, un pieno di positività che vi si riflette sull'andamento odierno. Con il vostro aereo distaccato saprete dare a ogni cosa il giusto peso. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Un problema imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tanto tempo. Armatevi di santa pazienza. È uno stallo momentaneo, una dose extra di cure rigeneranti per recuperare molta attività. Bene, è tutto anche per questa domenica 30 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Fantino Eremita, Santa Faustina. Il sole già sorto alle 6.40, tramonterà alle 20.07, la luna crescente si leverà alle 20.49, calerà domani mattina alle 9.07. Diamo gli auguri all'attore comico, doppiatore Pino Insegno, che compie 67 anni, al giornalista e conduttore televisivo, giornalista Ilaria D'Amico, che compie 53 anni, al cantante italiano Diodato, che compie 45 anni. Qualche data da ricordare: 1987, il videogame Street Fighter, sviluppato da Capcom, debutta sul mercato nelle sale da gioco. Ci sono ben quattro frasi del giorno, andiamo con ordini. I bocconi migliorano, sono del cuoco. La buona campana si sente da lontano. Se ricco ti vuoi fare, vai in campagna e mettiti ad arare. Figli sposati, guai raddoppiati. Capito, Gustavo? I miei pensieri di questa mattina sono: meglio pane e cipolla a casa tua che arrosto in casa di altri. Fidarsi dei sogni vuol dire passare la vita a dormire. Ogni cosa si può comprare eccetto il tempo. Miseria e povertà tengono lontano i ladri. Chi dà schiaffi per carezze non si aspetti gentilezze. La mano che riceve sta sempre sotto quella che dà. Chi semina virtù fama raccoglie, né col matto né col santo non lo sa scherzar tanto. Una buona dieta ogni mano acquieta, a batter forte si aprono tutte le porte. Merce conservata, fortuna aspettata, contro la forza la ragione non vale. Perdona tutto gli altri, niente a te, l'ozioso è sempre vizioso. Chi è affamato, ogni cibo è grato. L'estate per le mosche, l'inverno per le gocce. 7:07. Siamo pronti, come facciamo tutte le domeniche e giorni festivi. Ci sono tre belle proposte di musica del passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Forme, sta ascoltando la radio in macchina. Una felice e sia domenica al carissimo amico Virgilio da Santo Ianni. Diamo la buona domenica a Franco e Gina da Fondi. Salutiamo anche il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a salutare Bernardo di Fondi.

con il caro figlio Salvatore, una felice e serena domenica all'amico Tonino Dalmancio e tutta la sua cara famiglia, anche a voi una buona domenica. Andiamo a salutare Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia, una buona domenica anche a voi. Andiamo a salutare l'amico Filippo di Formia, una felice e serena domenica all'amico Tonino Zambiglio con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia, un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica professor Giovannino Bove. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla sua Augusta da Gaeta. Salutiamo e diamo la buona domenica alla sua Carla da Itri insieme a Medo Franco. Andiamo a salutare la sua Maria da Gaeta insieme a Medo Peppino. Una felice e serena domenica alla carissima amico Angelo Romanelli di Forma, sta facendo fooding a quest'ora. Una felice e serena domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: dei tanti bei successi, bei ricordi, il Tettoni 1965, la fine di agosto, manca un giorno. Poi in voce anche Nino Ferrer con Vorrei la pelle nera 1967. La voce di Gianni Meccia con Il barattolo 1966. Tre proposte di musica passata senza alcuna interruzione. Potete ascoltare ogni domenica, giorni festivi, Radio Forma, Buongiorno in Musica. 19 minuti sono trascorsi dalle 7. Poco è in arrivo la voce di Diodato, che tra l'altro oggi compie 45 anni. Quindi auguri a Diodato. Preso una canzone da Sanremo 2020. Poi Gustavo vi farà ascoltare un bel ricordo del 1981 di Toto Cotugno. E poi in voce ci sarà il collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Intanto io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Augusta Gaeta e Augusta, e andiamo a salutare anche Roberta, che ci ha chiamato poc'anzi da Formia. Poi andiamo a salutare la signora Adriana da Scalo. Anche a te Adriana una felice e serena domenica dopo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: L'estate di Radio Formia. Stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Sono le 7 e 28 minuti.
2: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8 metri e 95 il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la mostra del cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono le 7 e 31 minuti.

il nuovo disco di Topic, il brano si chiama Fortunati Lucky Ones. 5 minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa mattina, domenica 30 agosto 2026, un altro mese sta per andare via. Oggi la chiesa ricorda San Fantino Eremita, Santa Faustina. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno svegliando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro a quelli quali sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la festa, cena, radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa qualsiasi decca di Gustavo. Sono in arrivo le voci di Alfa con Gigi D'Alessio, il nuovo singolo di Alfa si chiama Genoa e Napoli, tra l'altro questo è stato un brano richiesto anche da Maria che ci chiamava da Piedemonte a Salunca, provincia di Caserta, anche a te Maria, una felice e serena domenica. Andiamo a salutare e dare la buona domenica agli amici di Cati che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmen, Daniele. Una buona domenica anche a voi, buon lavoro, state lavorando. Salutiamo la signora Anna da Gaeta, signora Anna di Formia. Andiamo a salutare Salvatore di Gaeta del Piano. Salutiamo Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al suo amico Giuseppe Duccia Santa Croce insieme alla cara moglie. Andiamo a salutare la signora Rosetta di Formia, Medio Pierino. Salutiamo Franco, Gino e Federica da Gaeta, anche loro stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo Anna Maria di Scauri, salutiamo la Catia di Formia. Una felice sia domenica l'amico Gianni Carpinelli di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla sicurezza di Formia di Acqua Traversa. Diamo la buona domenica e il buon lavoro al carissimo amico Duilio di Aidre che tra poco andrà al lavoro. Mentre diamo il buon lavoro ad Antonio da Mondragone che sta già lavorando nella nostra zona. Anche a te Antonio una buona domenica e buon lavoro. Salutiamo l'amico Gabriele di Forme, salutiamo l'amico Vittorio di Forme con la cara moglie. Salutiamo Luigi, Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Diamo la buona domenica all'amico Salvatore Monza, all'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la signora Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Diamo la buona domenica alla signora Anna da Gaeta insieme alla figlia Vicky. Ma Anna sta lavorando e gli diamo anche buon lavoro. Poi in arrivo Yuri Iglesias, un brano di qualche annetto fa. Questo brano io vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Sandra di Forme e Bruno. Una felice e sia domenica alla signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Andiamo un'occhiata al tempo per questo penultimo giorno di agosto 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso. I venti deboli meridionali, i mari sono poco mossi. Temperatura in leggero aumento, le massime stazionarie, le minime.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

La voce è quella di Julio Iglesias con Il motivo, una donna può cambiare la vita. Brano inciso nel 2001, se ricordo bene. Poi la nuova canzone di Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genoa e Napoli. Siamo giunti alle 7:45, una manciata di secondi. Stiamo per accontentare il consueto amico Giovanni di Forme, detto Filomeno, che ha richiesto una bella canzone di Max Gazzè del 2015. Il brano si chiama Ti sembra normale. Noi salutiamo Giovanni, detto Filomeno, e gli auguriamo una felice e serena domenica insieme a tutta la sua cara famiglia. A salutare anche l'amico Giovanni Duccia da Santa Croce. Anche te, Giovanni, una felice e serena domenica. Scuola fino a 1300 euro per libri e accessori. La scuola torna a pesare sui bilanci delle famiglie italiane. Per l'anno scolastico 2026-2027, secondo le stime del Codacons, la spesa complessiva per i libri di testo e corredo scolastico può arrivare fino a 1300 euro per studente. A incidere sono anche i rincari, zaini, diari, astucce e prodotti di cartoleria registrano aumenti medi tra il 2 e il 4%, mentre i libri di testo crescono dell'1,8%. Le differenze di prezzo restano però enormi. Uno zaino può superare i 200 euro, un astuccio attrezzato arrivare a 60 e un diario sfiorare i 40 euro. Per i prodotti griffati le cifre diventano ancora più elevate, con zaini di lusso che possono raggiungere 1200 euro. Per risparmiare, il Codacons invita a evitare mode e prodotti legati all'influence, confrontare i prezzi nei suoi mercati e acquistare solo ciò che serve. Utile anche rimandare le spese non urgenti, attendere le indicazioni degli insegnanti per il materiale tecnico, scegliere i libri usati e recuperare quanto rimasto dell'anno precedente. Con acquisti più consapevoli, sostiene l'associazione, il costo del corredo può ridursi anche sensibilmente. Eccola qui la voce di Max Gazzè.

0: viene da me.
1: È terminato il brano di Max Gazzè. Nel 2015, appunto, Gazzè incise questo brano che si chiama Ti sembra normale. E noi a questo punto veramente dobbiamo fermarci. Lascio tutto nelle mani di Gustavo, che tra pochissimo si collegherà a Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questo penultimo giorno di agosto 2026, ultima domenica anche. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena domenica dopo.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni dell'istituto nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori delle 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. L'uomo è stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Vintorno e 1 del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di ritenuta e alla circolazione dei velocipedi. Altri 11 verbali sono stati elevati dalla polizia stradale e dal personale del commissariato DPS che hanno identificato 25 persone e sottoposto a verifica 23 veicoli. I controlli hanno riguardato anche le attività economiche presenti sul litorale. In particolare gli agenti hanno ispezionato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato sul demanio marittimo verificando il rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine è stata verificata anche la posizione di alcuni operatori artigianali impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare allarme è stato il nipotino della coppia che dalla spiaggia ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Cristian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e senza perdere un istante si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno innanzitutto di essere tranquillizzata. Cristian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Cristian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio e di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Cristian con applausi e complimenti. Per Cristian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP che gestisce le linee urbane di Formia con il contributo regionale dal 1991 sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti autisti amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'AIR Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giovani violinisti di straordinario talento, già affermati sulla scena internazionale, Roslan Talas e Julian Kainrat. Il programma, proposto ai due violinisti, attraverserà epoche e linguaggi differenti con musiche di Spohr, Wieniawski e Prokofiev. Un repertorio

0: racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario alle antichità di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: appuntamento con le stelle d'oroscopo Radioformia per questa ultima domenica di agosto 2026, trentesimo giorno, la Chiesa ricorda San Fantino Eremita, Santa Faustina. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro a quelle sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che sveglio presto la mattina e ascolta sempre ben volentieri. Andiamo a salutare le persone che ci ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Prima insieme abbiamo ascoltato una bella canzone del professor Roberto Vecchioni, si chiama Per amore mio, una bella canzone datata 1991, inserita dal nostro caro fonico e scelte musicale che è Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12-16 Zodiacali, incominciando come sempre con l'Ariete. Il partner ridimensiona il vostro entusiasmo. Il suo invito a riflettere prima di agire, per quanto seccante, potrebbe rilevarsi saggio per la riuscita. Se siete indecisi, evitate gli acquisti di abbigliamento in questo periodo. Dall'Ariete al Toro. Tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione. Però le piccole tensioni che rendono vivo il rapporto non vanno trascurate affatto. Aumentate il consumo di pesce per fare il pieno di omega 3. Dal Toro ai Gemelli, trionfa l'elemento aria in questa giornata con la luna in bilancia. Un toccasana per la vita di coppia, per i singoli alla ricerca di facce nuove. Tra i progetti per questo fine estate inserite la cura di voi stessi. Dai Gemelli al Cancro, la posizione lunare è simile ad una puntura di zanzara. Il fastidio passa in fretta, un buon repellente. Carriera e amici e tanta leggerezza, un gran polverone che si dissolve rapidamente. Dal Cancro al Leone, ha un qualcosa di prodigioso il passaggio della luna in bilancia, ottima mediatrice, fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza, buon umore, agio emotivo, flessibilità di mente e corpo. Dal Leone alla Vergine, se qualche settore della vita sembra preso d'assalto e vi costringe la vigilanza, almeno per quanto riguarda la professione e gli affari, potete rilassarvi di più. Un approccio pratico e concreto, l'atteggiamento vincente. Bilancia, il transito lunare in casa vostra avviene in un cielo oscurato da Giove, una configurazione che fa luce su aspetti nuovi della relazione affettiva. Scorpione, domenica poco stimolante in apparenza, tuttavia se il fuori tace e il lavorio interiore produce ottimi frutti in termini di buoni propositi, il relax è un'arte da apprendere. Sagittario, serenità, equilibrio, questi sono i doni della Bianca Signora in bilancia per voi, né troppo né poco, in ogni situazione siete ben misurati a vostro agio. Capricorno, perfino per dei lavoratori indefessi come voi la giornata può risultare impegnativa se la luna alta nel cielo dissemina imprevisti e contrattempi. Acquario, un pieno di positività che si riflette sull'andamento tierno. Con il vostro aereo distaccato saprete dare a ogni cosa il giusto peso, tante soddisfazioni e solo di sicurezza in voi stessi. Concludiamo lo scuole di oggi con i pesci. Un problema imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tanto tempo. Armatevi di santa pazienza, è uno stallo momentaneo. Una dose extra di cure rigeneranti per recuperare reattività. Bene, tutto anche per questa domenica 30 agosto 2026 all'appuntamento con l'oroscopo Radioformia. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7.
1: Sono le 8 e 16 minuti.

Verona. Fu l'estate del 1995 quando incise questo brano che ebbe tanto successo. Pensate, 31 anni fa uscì il lavoro di Corona, si chiama Baby Baby, che sarebbe Baby Baby. Così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio di Forme, che lui ama ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te, Antonio, una felice e serena domenica. Sono trascorsi 20 minuti dalle 8. Siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa ultima domenica di agosto 2026, penultimo giorno di questo mese estivo. La chiesa oggi ricorda San Fantino Eremita e Santa Faustina. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salutando in questo istante. La buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. Salutiamo le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vorrebbe essere accennata radio per compagnia. Salutiamo coloro i quali ci ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it, con la signora Enza da Moreale, provincia di Palermo, Paolo da Verona, Raffaella e Marcello da Rivoli in provincia di Torino, Donatella da Padova, Tina da Foggia, Monica da Firenze, Anna da Napoli, gli amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuele da Piacenza, Lorena da Ligure, provincia di Savona, Caterina da Chiara Valle Centrale, provincia di Catanzara, Paolo da Dispoli, Angelina da Roma e Angela Ferrara. A voi la buona domenica e un buon ascolto con le frequenze di Radio Formia. Il brano che arriva tra poco è la nuova canzone, il nuovo singolo di Sal Da Vinci. Si chiama Fuga d'amore. Poi accontenteremo Roberta, che ha richiesto una bella canzone diversi anni fa di Tony Esposito. Anche a te, Roberta, una felice e serena domenica. Intanto sul brano di Sal Da Vinci io vado a dare la buona domenica e il buongiorno a Nicola, idolo di Anna Maria di Formia. Per salutare la signora Rosalba di Formia, come benedetto, salutiamo anche il carissimo amico Angelo Farano Santa Croce. Diamo una buona domenica all'amico Salvatore Pisanò col fratello Erasmo. Salutiamo anche Roberto Miele, tra l'altro sta lavorando, quindi buona domenica Roberta e buon lavoro. Andiamo a salutare la signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Salutiamo la signora Giulia di Formia, Medo Attilio. Salutiamo Damiano, Michele Giambattista, sono poliziotti. Un saluto a Michele del Lavoro Latino, un saluto a Vincenzo il finanziere. Diamo la buona domenica e il buon lavoro a Silvia Regina di Gaeta. Salutiamo la signora Assunta da Gaeta insieme alla signora Serena di Gaeta. Salutiamo anche Nino di Gaeta, anche a te Nino una felice e serena domenica. Andiamo a salutare la signora Lucia di Gaeta insieme al marito Isidoro. Salutiamo il signor Francesco di Gaeta con la moglie Maria. Salutiamo il signor Antonio di Via Rubino. Salutiamo la Flavia di Formia. Salutiamo Giuseppe Emanuele da Gaeta. Salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga. Salutiamo Guido Lorenzo da Nocelleto, provincia di Caserta. Anche a voi una buona domenica. Salutiamo la signora Elvira di Formia, marito di Ninotto. Salutiamo Ilaria Marco di Formia. Salutiamo la signora Forte Giovanni, marito Erasmo. Salutiamo la signora Deborah da Minturno. Diamo la buona domenica al signor Lamberti Marcello, tutta la sacra famiglia da Mindicio. Salutiamo la signora Anna Magnatti da Gaeta. Salutiamo la signora Elvira. Salutiamo due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pio e la famiglia Tramontana. Anche a voi una felice e serena domenica. Nel 2025 restituiti 12 milioni ai clienti dalle Poste Italiane. Nel 2025 ha segnato un bilancio di record per sconti Poste. Nell'ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback. A beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro. Un successo che si rinnova anno dopo anno. Dal suo lancio 2010 Sconti Poste ha restituito agli italiani oltre 150 milioni di rimborsi, confermandosi tra i programmi di fedeltà più apprezzati. Sconti Poste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato ai titolari di carte di pagamento PostePay e BancoPosta. Consente di risparmiare fino al 30% sugli acquisti effettuati con le carte PostePay o BancoPosta. Per ottenere lo sconto basta pagare negli oltre 12.000 negozi fisici o e online convenzionati con le carte PostePay o BancoPosta. Buon ascolto con la nuova canzone di Sal Da Vinci.

Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Terminato questo ricordo dei Queen. Pensate, questo è un brano datato 1985 dei Queen con la voce di Freddie Mercury. Il brano si chiama Vivere per conto mio, Living on my own. Poi Di Stadio presente con la canzone Sanremo 2016, Un giorno mi dirai. Tony Esposito presente anche lui con un brano, un bel ricordo di 1981, Kalimba de Luna. E poi la nuova canzone di Sal Da Vinci, il nuovo singolo che si chiama Fuga d'amore. Questa era la sequenza di poco fa sulle frequenze di Radio Formia per questa domenica 30 agosto 2026. Sono le 8:42 in diretta. In voce Eugenio Centola con la valida e preziosa la pezza tecnica di Gustavo, che anche cura le scelte musicali. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che a mattina ci viene presto a cena alla radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centola in voce con la valida e preziosa voce tecnica di Gustavo. In arrivo la nuova canzone di Gianna Nannini, nuovo singolo, uscito l'altro giorno, si chiama Meraviglioso Errore. Questo brano io vado a salutare, dare la buona domenica al carissimo amico Enzo Saranieri di Gaeta con tutta la sua cara famiglia, una buona domenica anche a voi, come diamo la buona domenica al carissimo amico Claudio da Gaeta, una felice e serena domenica a te Claudio. Vado a salutare anche Mario e Valentina di Chiede di Via Indipendenza, stanno lavorando, quindi oltre alla buona domenica, buon lavoro. Vado a salutare anche l'amico Giovanni e l'amico Andrea di Gaeta dei 25 Ponti, anche a voi una felice sera domenica. Arriva la polizza ad hoc per animali domestici dalle Poste Italiane. Da Poste Italiane arriva l'assicurazione dedicata agli animali domestici. Poste Assicura ha sviluppato una linea dedicata offrendo copertura ad hoc. Il prodotto Poste Vivere Protetti, spiega una nota, prevede due opzioni principali per chi possiede un cane o un gatto: il rimborso delle spese veterinarie e la copertura per responsabilità civile e la tutela, soprattutto quella legale.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

stavo dicendo quanto è bella questa canzone, mentre Gustavo non mi dà la parola. Fai rispetti. Bella questa canzone, questo bel ricordo di Stevie Wonder del 1984. Il brano si chiama Ho chiamato soltanto per dirti che ti amo. I just called, I love you, say. Poi Marco Mengoni da Sanremo 2023, Due vite. E la nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Noi siamo giunti alle 8:56 e io vado a concludere questa mattina con un brano di Antonello Venditti del 1984, se ricordo bene 83-84, quel periodo lì uscì questa bella canzone che ebbe tanto successo di Antonello Venditti. Attenzione a questa notizia: medico e paziente salvano il cuore se ridono insieme. Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Questa frase di Madre Teresa di Calcutta è recentemente tornata alla mente leggendo un articolo, o meglio, di considerazioni di Michelle Ketleson, professoressa di medicina del Carl Sinai Health Institute di Los Angeles, pubblicato su uno degli ultimi numeri di New England Journal of Medicine. Anche a me, come a lei, fu detto all'inizio dei miei studi ad un docente: con i pazienti bisogna mantenere la giusta distanza, bisogna rispettarli per essere rispettati. Giusti consigli che però ho sempre pensato, data la mia indole partenopea, non fossero mai nelle corde e tendevano ad allontanare il medico del paziente. Nella facoltà di medicina ci insegnano tante materie, tutte indispensabili per fare il medico, ma nessuno ci dice che un sorriso o una battuta giusta al momento giusto può essere una terapia utile. Negli anni ho visto il Policlinico Gemelli di Roma tanti colleghi applicare questo metodo e i loro pazienti non sono solo li rispettavano, li adoravano. Anche io nel mio piccolo ho sempre cercato di adottare questo modo di fare. In fin dei conti il medico deve essere, oltre che un esperto della materia, anche un compagno di cui fidarsi in un momento difficile della vita, e quando una relazione si fonda sulla fiducia ed una storia condivisa, anche un sorriso o una battuta di spirito può essere un dono capace di ridurre la paura, rafforzare il rapporto medico-paziente e ricordare la comune umanità. Un buon ascolto con le nostre frequenze, ma soprattutto con questa bella canzone di Antonello Venditti. Ci vorrebbe un amico.

Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico. 1984 era il brano che andavo a concludere questa mattina Radio Formia, l'appuntamento con Buongiorno in Musica. Sono trascorsi 2 minuti dall'ore 9. Un grazie per l'ascolto, ma soprattutto un grazie a Gustavo che è qua dalla parte tecnica, la regia, ha curato le scelte musicali, ha curato il tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento domenica prossima, domenica già siamo in, saremo in, a settembre, 6 settembre 2026 alle ore 6.30. Oggi la chiesa ricorda San Fantino Eremita, San Faustina. Tra poco c'è l'appuntamento a cadoggi.it con Massimo Di Cataldo. Poi alle 10 il passo Pancella con la collega Lidia.

0: Me lo auguro sempre, cerchiamo sempre di fare il nostro meglio e siamo qui da 50 anni per far ascoltare sempre della buona musica per giovani e meno giovani. Una buona domenica a tutti da parte mia e vi lascio col pensierino del giorno: l'estate per le mosche, l'inverno per le gocce.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 9:05.
4: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8 metri e 95 il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera, e nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

buco nel mio zono. Non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia.
2: Oggi domenica 30 agosto 2026, 22ª domenica del tempo ordinario. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Pietro, va dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
1: Abbiamo trasmesso Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia a cura di Lidia. La tua

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo, in piazza Trieste, saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni dell'Istituto Nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la Procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. Lui è stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Vinturno e 1 del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di ritenuta e alla circolazione dei velocipedi. Altri 11 verbali sono stati elevati alla polizia stradale e al personale del commissariato di PS, che hanno identificato 25 persone e sottoposto a verifica 23 veicoli. I controlli hanno riguardato anche le attività economiche presenti sul litorale. In particolare, gli agenti hanno ispezionato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato sul demanio marittimo, verificando il rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine, è stata verificata anche la posizione di alcuni operatori artigianali impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano, dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare allarme è stato il nipotino della coppia, che dalla spiaggia inizia ad sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva, trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Cristian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e, senza perdere un istante, si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini, e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno innanzitutto di essere tranquillizzata. Cristian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Cristian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio e di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Cristian con applausi e complimenti. Per Cristian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP, che gestisce le linee urbane di Formia con il contributo regionale dal 1991, sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti, autisti e amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'Air Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere i 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giovani violinisti di straordinario talento, già affermati sulla scena internazionale, Roslan Talas e Julian Kainrath. Il programma, proposto ai due violinisti, attraverserà epoche e linguaggi differenti con musiche di Spohr, Wieniawski e Prokofiev. Un repertorio affidato a due interpreti di livello internazionale. Ruslan Talas, nato nel Kazakistan, ha studiato tra Kazakistan, Russia e Svizzera. Attualmente frequenta l'Accademia Kronberg in Germania. L'altro violinista, Julian Kainrath, a soli 12 anni è stato ammesso all'Università delle Belle Arti di Graz. Già ospite di importanti festival e istituzioni musicali europee, ha suonato nella stagione 2025-2026 con grandi protagonisti del mondo musicale ed è stato selezionato quest'anno come Young Artist della Fondazione Nicola Bulgari. Gaeta racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario all'antichità di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
4: Radio Formia informa.
3: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: campagna Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Stare

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo, in piazza Trieste, saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni dell'Istituto Nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la Procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. L'uomo è stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Mintorno e 1 del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di ritenuta e alla circolazione dei velocipedi. Altri 11 verbali sono stati elevati alla polizia stradale e dal personale del commissariato DPS che hanno identificato 25 persone e sottoposto a verifica 23 veicoli. I controlli hanno riguardato anche le attività economiche presenti sul litorale. In particolare, gli agenti hanno ispezionato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato sul demanio marittimo, verificando il rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine, è stata verificata anche la posizione di alcuni operatori artigianali impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano, dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare l'allarme è stato il nipotino della coppia che dalla spiaggia ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva, trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Cristian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e senza perdere un istante si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini, e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno anzitutto di essere tranquillizzata. Cristian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Cristian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio e di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Cristian con applausi e complimenti. Per Cristian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP che gestisce le linee urbane di Formia con contributo regionale dal 1991, sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti, autisti e amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'Air Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giorni

0: e belle arti di Graz, già ospite di importanti festival e istituzioni musicali europee, ha suonato nella stagione 2025-2026 con grandi protagonisti del mondo musicale ed è stato selezionato quest'anno come Young Artist della Fondazione Nicola Burgeri. Gaeta racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario all'antica di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
1: Radio Formia informa.
0: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
10: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Fornia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Fornia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Okay.
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Fornia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Fornia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Fornia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni dell'istituto nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dopo i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 44 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. Lui è stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Mintorno e una del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di ritenuta e alla circolazione dei velocipedi. Altri 11 verbali sono stati elevati alla polizia stradale e dal personale del commissariato DPS che hanno identificato 25 persone sottoposte a verifica a 23 veicoli. I controlli hanno riguardato anche le attività economiche presenti sul litorale. In particolare, gli agenti hanno ispezionato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande situato sul demanio marittimo, verificando il rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine, è stata verificata anche la posizione di alcuni operatori artigianali impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano, dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare l'allarme è stato il nipotino della coppia che dalla spiaggia ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva, trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Cristian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e senza perdere un istante si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini, e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno innanzitutto di essere tranquillizzata. Cristian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Cristian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Cristian con applausi e complimenti. Per Cristian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP che gestisce le linee urbane di Formia con il contributo regionale dal 1991, sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti, autisti e amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'Air Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giovani violinisti di straordinario talento, già affermati sulla scena internazionale, Roslan Talas e Julian Kainrat. Il programma, proposto ai due violinisti, attraverserà epoche e linguaggi differenti, con musiche di Spohr, Wieniawski e Prokofiev. Un repertorio affidato a due interpreti di livello internazionale. Ruslan Talas, nato nel Kazakistan, ha studiato tra Kazakistan, Russia e Svizzera. Attualmente frequenta l'Accademia Kronberg in Germania. L'altro violinista, Julian Kainrat, a soli 12 anni è stato ammesso all'Università delle Belle Arti di Graz. Già ospite di importanti festival e istituzioni musicali europee, ha suonato nella stagione 2025-2026 con grandi protagonisti del mondo musicale ed è stato selezionato quest'anno come Young Artist della Fondazione Nicola Bulgari. Gaeta racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario all'antichità di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 15:01.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Gaeta e l'intera comunità del Golfo si stringeranno domani mattina accanto ad un'altra famiglia che ha perso un figlio nel tragico incidente di domenica notte sul lungomare Caboto. Nella chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Trieste saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Eugenio Vellotti, lo studente di 19 anni del liceo nautico Caboto, perito insieme al coetaneo Pierluca Pascali nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiavano e una Smart. Il rito funebre sarà celebrato da Don Emanuele Avallone, il parroco della chiesa di San Nilo Abate, da dove le esequie sono state spostate in considerazione della moltitudine di giovani e cittadini che vi parteciperanno nella più capiente chiesa di San Paolo. La salma di Eugenio arriverà direttamente dal cimitero del Verano, dove era stata trasferita dal San Camillo per l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Chiara Dorefice ed eseguito dal medico legale Fabio De Giorgio, per poi essere riaffidata per le esequie ai familiari, al papà Luigi, alla mamma Paola e alla sorella Giulia. Nell'ambito delle indagini sulla tragica vicenda, intanto la Procura di Cassino conferirà martedì 1 settembre l'incarico all'ingegnere Lucio Pinchera per compiere sul luogo della tragedia, al chilometro 23 della Flacca, una perizia cinematica, un esame importante dove i primi rilievi tecnici e le testimonianze raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta per chiarire la dinamica e le relative responsabilità della violenta collisione tra lo scooter Liberty 125 dei due studenti gaetani e la Smart 4-4 della 21enne AP di Scauri, indagata per duplice omicidio stradale. La famiglia Pascali, attraverso l'avvocato Fabrizio De Cesare, ha annunciato la partecipazione di un proprio consulente alla perizia cinematica. Si sono riservati ogni decisione i familiari di Eugenio Vellotti, assistiti dagli avvocati Vincenzo e Matteo Macari e Vincenzo Cortellessa, e la famiglia della giovane conducente della Smart, assistita dall'avvocato Marco Rossini. Finisce in una cunetta ribaltandosi un'auto nel primo pomeriggio di ieri sulla statale Appia tra Itri e Fondi. L'incidente è avvenuto alle 15. Alla guida di una Golf c'era un 61enne residente a Fondi. Stava percorrendo l'Appia in direzione della città di Fondi quando, all'altezza del chilometro 131, è finito in una cunetta ribaltandosi. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia locale di Itri per i rilievi. L'uomo è stato accompagnato in ospedale. Per fortuna non si tratta di ferite gravi. Il traffico ha subito interruzioni in quel tratto molto trafficato dell'Appia. 22 sanzioni per violazione al codice della strada e accertamenti in corso su una possibile occupazione irregolare del demanio marittimo e il bilancio del servizio straordinario condotto nei giorni scorsi sul lungomare di Scauri da 7 pattuglie, 3 della Polizia Stradale di Latina, 3 della Polizia Locale di Vintorno e 1 del Commissariato di Polizia di Formia. Gli agenti hanno concentrato l'attenzione sulla circolazione stradale ricorrendo anche all'etilometro e sull'utilizzo dei monopattini elettrici. La polizia locale ha controllato 26 veicoli, 6 monopattini e 36 persone, contestando 11 infrazioni relative tra l'altro alla mancata revisione ai documenti di circolazione, ai sistemi di

impegnati nel commercio su area pubblica. Il tempestivo intervento di un giovane assistente bagnanti di appena 16 anni sulla spiaggia di Gianola ha salvato una coppia di origine georgiana trascinata alla corrente oltre le barriere frangiflutti. Poteva trasformarsi in una giornata drammatica quella sulla spiaggia di Gianola nei pressi del grande albergo Fagiano, dove le forti correnti hanno messo in seria difficoltà una coppia di anziani di origine georgiana. Ad evitare la peggio è stato il tempestivo intervento di Cristian Mingione, un giovanissimo bagnino di appena 16 anni. A dare allarme è stato il nipotino della coppia, che dalla spiaggia ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto dopo essersi accorto che i suoi nonni si stavano progressivamente allontanando dalla riva, trascinati dalla corrente fino a superare le barriere frangiflutti. Cristian Mingione ha immediatamente compreso la gravità della situazione e senza perdere un istante si è tolto la maglia, ha afferrato il rescue can, il caratteristico dispositivo di salvataggio utilizzato dai bagnini, e si è tuffato nel mare agitato. Raggiunta la coppia, il giovane bagnino si è trovato davanti ad una situazione particolarmente delicata. La donna, spaventata, in preda al panico, aveva bisogno anzitutto di essere tranquillizzata. Cristian, nonostante le onde e la corrente, ha mantenuto lucidità e sangue freddo, rassicurandola e mostrando ai due anziani come utilizzare correttamente il dispositivo di salvataggio per restare a galla e affrontare il rientro in sicurezza. Con diverse bracciate, contrastando la forza delle onde, Cristian è riuscito a raggiungere la scogliera, utilizzandola come punto di appoggio e di spinta per riuscire poi a rientrare nella zona più sicura e proseguire verso la riva insieme alla coppia di anziani. I numerosi bagnanti che hanno assistito alla scena, una volta raggiunta la spiaggia, hanno accolto Cristian con applausi e complimenti. Per Cristian Mingione questo è il primo anno da bagnino. Il rapporto con l'acqua però viene da molto lontano. Ha praticato nuoto per 10 anni, iniziando all'età di 6 anni. Un'esperienza che gli ha permesso di acquisire confidenza con il mare e capacità che nel momento del bisogno si sono rivelate preziose. Si annuncia difficile il passaggio dall'attuale assetto del trasporto urbano di Formia a quello che sarà gestito dall'associazione temporanea di imprese capeggiata da Air Campania, che entrerà in vigore il prossimo 15 settembre in base all'appalto vinto con Astral S.p.A., la società regionale che si occupa di strade e viabilità, incluso il trasporto. In una nota pubblicata dalla cooperativa ATP, che gestisce le linee urbane di Formia con contributo regionale dal 1991, sono stati avvisati i viaggiatori che l'orario attuale dei bus e la biglietteria sono confermati fino al 14 settembre. Da quella data l'ATP smetterà di avere rapporti con l'utenza. Al momento non è certo che tutte le attuali corse urbane saranno mantenute. È un'informazione che l'ATP al momento non può fornire. I collegamenti interni verranno infatti modulati dal nuovo gestore sulla base della gara d'appalto aggiudicata e non sulla mappa che viene oggi coperta dall'ATP. Nessuna ripercussione dovrebbe esserci comunque per i dipendenti, autisti e amministrativi tutelati dalla clausola sociale che prevede la loro assunzione obbligatoria nell'Air Campania quale nuovo gestore di un servizio pubblico. L'ATP era in regime di proroga del contratto. L'appalto ha durata novennale e vale 59 milioni di euro. L'unità di rete nel nord della provincia è già entrata in funzione con altro gestore. Ora bisognerà attendere la metà di settembre per la nuova gestione delle corse urbane sul territorio formiano. Restano invariate invece le corse extraurbane garantite dal Cotral. Festa a Formia per i 100 anni della signora Assunta Forcina. Il sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dal consigliere comunale Luca De Meo, ha fatto visita alla centenaria per rivolgere personalmente gli auguri e portarle la vicinanza e l'affetto dell'intera città. Un incontro dal valore simbolico particolarmente significativo, vissuto nel segno della semplicità e della cordialità. Nel corso della visita, il sindaco ha consegnato alla signora Assunta una targa celebrativa e un omaggio floreale. Raggiungere 100 anni significa attraversare epoche profondamente diverse, assistere a trasformazioni sociali, culturali, ed economiche e custodire una quantità incalcolabile di ricordi. La storia personale di Assunta Forcina si inserisce così nella storia più ampia di Formia. La villa di Mamurra, nel cuore del parco di Gianola a Formia, ospiterà oggi alle 18 una passeggiata musicale inserita nel programma del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti dell'antica villa romana, affacciata sul mare e immersa nella natura mediterranea del parco, saranno protagonisti due giovani violinisti di straordinario talento, già affermati sulla scena internazionale, Roslan Talas e Julian Kainrat. Il programma proposto ai due violinisti attraverserà epoche e linguaggi differenti con musiche di Spohr, Wieniawski e Prokofiev.
un repertorio affidato a due interpreti di livello internazionale, Ruslan Talas, nato nel Kazakistan.

0: Kazakistan, ha studiato tra Kazakistan, Russia e Svizzera. Attualmente frequenta l'Accademia Kronberg in Germania. L'altro violinista, Julian Kainrat, a soli 12 anni è stato ammesso all'Università delle Belle Arti di Graz. Già ospite di importanti festival e istituzioni musicali europee, ha suonato nella stagione 2025-2026 con grandi protagonisti del mondo musicale ed è stato selezionato quest'anno come Young Artist della Fondazione Nicola Burgeri. Gaeta racconta il suo legame con il mare attraverso la 32esima edizione della mostra marinara Gaeta e il mare, organizzata dall'omonima associazione in collaborazione con l'Istituto Nautico Caboto e l'associazione Vogamare. Il tema è Navigando nella storia, la scoperta del patrimonio storico, artistico e culturale della città attraverso gli appunti e le ricerche di Don Lidio Borgese 1905-1967, ispettore onorario all'antichità di Gaeta. La mostra, inaugurata ieri, propone una selezione di reperti archeologici, opere d'arte e ai monumenti locali. L'esposizione Il Museo del Mare di Gaeta fino al 27 settembre potrà essere visitata il sabato e la domenica e nei giorni festivi dalle 17.30 alle 20.30.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Dopo il 5-1 rifilato al Cellole, squadra di promozione campana, nel precedente test amichevole, il Città di Formia chiuderà oggi pomeriggio la serie di incontri amichevoli, sarà ospite della Latri sul campo di quest'ultimo. E in serata, presso l'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, che parteciperà con molte ambizioni al prossimo campionato di eccellenza. Inoltre, sarà presentata anche l'attività del calcio a 5 femminile. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
5: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
4: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
5: Noi possiamo aiutarvi.
4: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
4: Hit Parade.
5: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
6: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo in ordine, cominciando ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. Can You Forgive i Pet Shop Boys.

era Tina Turner con il brano I Don't Know Wanna Fate alla posizione numero 9, mentre alla numero 8 c'è Can We Get Enough, The Prince of Rap.

Perde due posizioni dalla numero 5 alla numero 7 il brano di Raff, Il battito animale. Invece alla numero 6 troviamo A Brigger Day, Italese.

casella numero 6 occupata questa settimana dal brano di Talisa a Brigger Day. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Encores, i Dire Straits.

0: Posizione numero 5 questa settimana per Dire Straits con la Lauren Cross. E siamo arrivati ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Sweat di Usura.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Erano gli Usura con la loro suite alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
1: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Devotion, Idatura.

0: continua ad essere ancora il brano più gettonato e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Ada Way. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la quarta settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive Her, Pet Shop Boys. Nona, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Ottava, Can We Get In Auger, The Prince of Rap. Settima, Il Battito Animale, Raffa. Sesta, Brigadier Italesa. Quinta, Encores e Dire Streets. Quarta, Sweet, Gli Usura. Terza, Devotion e Idatura. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, gli Ada Way. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a ri-

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel.

Primi suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese, lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60 con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendrix and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Morning.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dale Lambert, John Hendrix e Annie Ross. Questa era una loro versione di Money, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico The Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

Compagnia Radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota ten Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con La Salsa Dura.

0: La salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó. Hey, come on, man.
2: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Siete all'ascolto di Just Train.
3: L'artista jazz della settimana.

Questa settimana su Just Train, artista su cui abbiamo focalizzato il nostro suono, è un vibrafonista pugliese bravissimo, si chiama Vito Antonio Gasparro, ha inciso di recente un suo lavoro dedicato al suo strumento, il vibrafono. Si intitola Miniatures for Solo Vibraphone, miniature per solo vibrafono, delle chicche riunite in questo suo disco che volentieri presentiamo oggi in trasmissione. Vito Antonio Gasparro, Miniatures for Solo Vibraphone, artista jazz della settimana su Jazz Train, ed era questa Invention.

Loro sono The Golden Gospel Singers con un classico gospel del 1873 intitolato All Time Religion per The Golden Gospel Singers, formazione fondata nei primi anni 90. Su Jazz Train abbiamo passato 35 minuti insieme dall'inizio di questo incontro settimanale in radio. Ancora un buon ascolto da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre con voi settimanalmente alla radio con questo format musicale di qualità. Quindi siamo giunti a un percorso che prevede in scaletta una band indipendente italiana, si chiamano Artico, li ascoltiamo con un brano di qualche anno fa dal titolo Ruggine nel blu, Artico.

Alla radio l'incontro fra due culture apparentemente distanti, quella del contrabbassista israeliano Adam Ben Ezra incontra il percussionista cubano Micael Olivera. L'incontro ha fruttato questa affascinante e misteriosa Cosmic Nomad per questo duo inconsueto che abbiamo ascoltato alla radio. Adam Ben Ezra con Micael Olivera. Just Rain torna indietro nel tempo a una serata particolarmente significativa per Michael Jackson. Siamo a Londra, a Wembley, è un estratto da un live fantastico che consiglio anche di vedere in rete su internet. Michael Jackson dal vivo dunque interpreta a suo modo, danzando e cantando in modo meraviglioso, questa ormai celebre Wanna Be Starting Something. Live a Wembley, Michael Jackson dal vivo.

Wanna Be Starting Something dal vivo a Londra. Siamo nel 1983, una performance storica per Michael Jackson e la sua band, un brano inserito in un disco mitico come Thriller dell'anno precedente. Dopo Michael Jackson dal vivo a Londra, a Wembley torna il gospel e il soul di una formazione poco conosciuta come The Renzi Allen Group, fondata nei primi anni 70 da Bishop Renzi Allen e suoi fratelli. Li ascoltiamo con Lying on the Truth, The Renzi Allen Group.

Ciao, sono Francesca, anch'io ascolto Jazz Train.

Recentissimo singolo per il bassista Mario Iannuzziello, con questo riarrangiamento di un brano scritto originariamente da Aaron Parks, pianista americano. Lui ha voluto rivestirlo in modo anche classico, se vogliamo, con l'aggiunta di archi, una veste decisamente elegante e sofisticata per questo nuovo lavoro del contrabbassista italiano Mario Iannuzziello, che abbiamo di nuovo ascoltato in radio quest'oggi su Just Train. The Fool, Mario Iannuzziello. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo dal vivo un maestro della fisarmonica, Richard Galliano, una certezza nella musica del Novecento e oltre. Lui è un interprete fantastico, soprattutto del repertorio che riguarda il tango, e lo ascoltiamo con questo Tango Pour Claude, che conclude dal vivo il nostro giro in musica su Just Train con Richard Galliano. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre, grazie per essere stati con noi. Vi aspetto sempre la settimana prossima in radio con Just Train. Richard Galliano dal vivo al Live Jazz in Marsiac del 2017. Tango Pour Claude.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: zero.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

Ragazzi di Gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.